per i sansi, voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti, non hai sentimenti, a me piaci così, con tutti i tuoi difetti, fai la cattiva al latte, mi sporchi il corsetto, vengo da Roma 100, è pazza del mio cianto, vuole un figlio con me solo per farlo ricordarlo, sto contando milioni.